tu spaccia. Sto cazzo poi. Tu hai durato tutto il mondiale. Sta sto cazzo poi.